And that's what we tato trivia questions. Ole le kesili o le trivia le ne taeao. Po ole a le tausanga sa a matai le ngaluenga a le leo tangata Pasifika I Alaska nei ilunga ole le tio. A fapele o yei o ilunga ole Facebook e mafayona e tali mai ma text mai lau tali ole tali ya saulo ingoa lo address ole le tio le station o e whaalongolongo mai yei ma le tali saa ole fesili. Text mai ile iwa o tfitu, lua lima o fa tasi fa lua pe a fapele o yei o ilunga ole Facebook. Iwa o fitu, lua lima o fa tasi fa lua ole fesili. Ole fesili e toi famna tu atu, ole a le tausanga sa a mata aile ngaluenga ale le leo tangata Pasifika I Alaska ilunga ole letio. Yeah.